0: Micho.
1: So good.
2: Bueno, le di chance, Isabel, le di chance.
3: Estás tirando party con el show.